Sky mai abbiamo e io voglio qua a tu in via Pini che è il programma è via Pini che è in realtà ho volpo ne una via ma tu dai mi go hog da tonno ai valu per mo e ta un ahi yongo ngoya e via Pini.

Una lotta io per me, ho fatto tutto il mio programma e ho fatto fine. E ho avuto sito con quando ho fatto o si lai o no o no. Ma mi ha fatto fatto fare, ho fatto fare, ho fatto fare, ho fatto fare, ho fatto fare, ho fatto fare, ho fatto fare, ho fatto fare, ho fatto fare, ho fatto fare, ai tonga fatto fare, ho fatto fare, ho fatto fare, ho fatto fare, ho fatto fare, i fonua tubuanga be wai be manang fotawangi mo ma wa fi fi to mo ke i tongani mo mo fonong ke le tio bol bo nyono pe ma mai programa ai foleni i wat ma mo tolu ma fo fi ngen fo mi pe yo man mata o min walofa be wai be manang mo fotu yo ku mo ma o le be ai u le tio ni tap ku do be o tongani i he fi fini. Faccio che non ho mai mai le capi voci che ha risanita, muovete che ma fu calaione, saula, pe voci che ama, ma voci, cosa che ha fatto il mio amico, fu toa talango fua, a te faccio che non ho mai avuto l'uomo, e fia fini, hulita, mea fonpoleo, a te ho mai avuto l'uomo, e fale l'uomo, e fia fini.